Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

non l'avete visto ancora bene, cosa vuol dire? Un bambino sputato dal centro di una guerra in un cortile. In un palazzo a cinque piani, più o meno senza sole, masticare tra la neve le sue prime parole. E i ragazzi italiani già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Già venivano su. E i ragazzi italiani già venivano su. Mio padre aveva i baffi e un'automobile a carbone. Girava il mondo con gli amici, lui girava da padrone. Oggi all'Osteria del Futuro, io coi miei amici a sbattere la testa contro il muro, a bere vino, a parlare delle donne e del futuro da dimenticare.

Avete visto ancora bene cosa vuol dire avere in mano pochi anni e già sapere cosa aspettare?

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

Io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, acchiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, prende le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta che c'è Cirenella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, con la ricetta di Cicirinella, compagni di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi mi stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ugillè, gradi

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente

0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 10 luglio si festeggia Santa Felicita e Santa Silvana. Il proverbio del giorno è luglio, prunaio e messi d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siate delicati e rispettosi. Ci sono persone che non amano guardare in faccia la realtà ed essere costretti a farlo può creare qualche tensione. Non tutti hanno la stessa sensibilità. Prima di aprire la bocca, contate fino a 1000. Siate più delicati.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti luminosissimi con Mercurio, Nettuno, Marte e Plutone. Si risveglierà la fiducia nella vita e nelle persone dell'entourage. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate.
1: Gemelli, progetti a lungo respiro, vi sentite appagati ed amati. Venere, Giove,

0: tanto l'armonia interiore quanto quella affettiva, riuscirete a superare con prontezza di spirito un piccolo ostacolo che si presenterà all'improvviso.
1: Cancro. Mercurio nel segno vi regala una chance. Sfruttate una dialettica sopraffina per chiarire le vostre idee a chi sembra non voler proprio capire, anche se non sarà il caso che diventiate troppo pignoli e mettiate continuamente i puntini sulle i.
0: Leone, la luna in toro è antipatica, ma con Giove e Venere nel vostro cielo la situazione economica dovrebbe segnare un incoraggiante progresso. Intraprendenza per cercare e trarre vantaggio dalle nuove entrate e interessanti investimenti immobiliari.
1: Vergine, nonostante la luna vi voglia far ragionare, vi sentirete feriti da un atteggiamento distaccato del partner e avrete voglia di allontanarvi per un po'. Se in famiglia le acque si agiteranno a causa di vecchi dissapori, sarà bene trovare una soluzione.
0: Bilancia. Urano nemico farà avvertire forte l'insofferenza per situazioni scontate o ormai lugore, scelte che cambieranno radicalmente l'orizzonte affettivo. Tenete bene in mente che perdonare e dimenticare è sempre meglio che optare per sfide e vendette.
1: Scorpione, con la problematica quadratura di Giove, per appagare i vostri desideri dovrete impegnarvi con molta decisione, concentrazione e responsabilità. Scelte avventate o poco meditate potrebbero costarvi care. Non buttatevi dunque allo sbaraglio.
0: Sagittario, la luna in toro vi spinge a superare eventuali contrattempi e a imparare a guardare oltre la contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario.
1: Capricorno, con Mercurio ostile è meglio tenersi alla larga dai pettegolezzi. Avete ben altro per la testa, per esempio coltivare spiacevoli occasioni di svago. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli opportunità di incontro, non fatevi desiderare.
0: Acquario, sensazione di fragilità. Saturno pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Fate attività che vi donino luce, energia, armonia. C'è qualcuno che dovete aiutare assolutamente. Non rimandatevi, buttatevi con tutta l'energia che possedete.
1: Pesci, il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 10 luglio si festeggia Santa Felicita e Santa Silvana. Il proverbio del giorno è luglio, prunaio e messi d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siate delicati e rispettosi. Ci sono persone che non amano guardare in faccia la realtà ed essere costretti a farlo può creare qualche tensione. Non tutti hanno la stessa sensibilità. Prima di aprire la bocca, contate fino a 1000. Siate più delicati.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti luminosissimi con Mercurio, Nettuno, Marte e Plutone. Si risveglierà la fiducia nella vita e nelle persone dell'entourage. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate.
1: Gemelli, progetti a lungo respiro, vi sentite appagati ed amati. Venere, Giove e amici favoriranno l'ampiamente tanto l'armonia interiore quanto quella affettiva. Riuscirete a superare con prontezza di spirito un piccolo ostacolo che si presenterà all'improvviso.
2: Cancro, Mercurio nel segno vi regala una chance. Sfruttate una dialettica sopraffina per chiarire le vostre idee a chi sembra non voler proprio capire, anche se non sarà il caso che diventiate troppo pignoli e mettiate continuamente i puntini sulle i.
1: Leone, la luna in Toro è antipatica, ma con Giove e Venere nel vostro cielo la situazione economica dovrebbe segnare un incoraggiante progresso. Intraprendenza per cercare e trarre vantaggio dalle nuove entrate e interessanti investimenti immobiliari.
2: Vergine, nonostante la luna vi voglia far ragionare, vi sentirete feriti da un atteggiamento distaccato del partner e avrete voglia di allontanarvi per un po'. Se in famiglia le acque si agiteranno a causa di vecchi dissapori, sarà bene trovare una soluzione.
1: Bilancia, Urano nemico farà avvertire forte l'insofferenza per situazioni scontate o ormai lugore, scelte che cambieranno radicalmente l'orizzonte affettivo. Tenete bene in mente che perdonare e dimenticare è sempre meglio che optare per sfide e vendette.
2: Scorpione, con la problematica quadratura di Giove, per appagare i vostri desideri dovrete impegnarvi con molta decisione, concentrazione e responsabilità. Scelte avventate o poco meditate potrebbero costarvi care. Non buttatevi dunque allo sbaraglio.
1: Sagittario, la luna in Toro vi spinge a superare eventuali contrattempi e a imparare a guardare oltre la contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario.
2: Capricorno, con Mercurio ostile è meglio tenersi alla larga dai pettegolezzi. Avete ben altro per la testa, per esempio coltivare spiacevoli occasioni di svago. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli opportunità di incontro, non fatevi desiderare.
1: Acquario, sensazione di fragilità. Saturno pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Fate attività che vi donino luce, energia, armonia. C'è qualcuno che dovete aiutare assolutamente. Non rimandatevi, buttatevi con tutta l'energia che possedete.
2: Pesci, il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Nuovi venti di guerra nel Golfo. Israele segnala agli Stati Uniti un presunto piano iraniano per uccidere Donald Trump, mentre lo stretto di Hormuz resta quasi completamente bloccato. Femminicidio nelle Marche: una donna di 33 anni uccisa dall'ex compagno. Attentato a Sigfrido Ranucci: sotto esame i dispositivi sequestrati alla Vitola. 8 fermi nel Casertano per il tentativo di riorganizzare il clan Zagaria. 12 morti in un incendio in Spagna. Caldo record in Europa. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump, tornano i venti di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con una tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
2: Veniamo alla cronaca: femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno in delitto a Loreto, fermato un 35enne, una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo 35 anni barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
1: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Lavitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per per essere ascoltato come testimone.
2: Pezzi superstiti dai clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari dai clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del grande casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
1: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
2: Beh, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi e domani ben 43 gradi, lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: È la Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:05.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 10 luglio si festeggia Santa Felicita e Santa Silvana. Il proverbio del giorno è luglio, prunaio e messi d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siate delicati e rispettosi. Ci sono persone che non amano guardare in faccia la realtà ed essere costretti a farlo può creare qualche tensione. Non tutti hanno la stessa sensibilità. Prima di aprire la bocca, contate fino a 1000. Siate più delicati.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti luminosissimi con Mercurio, Nettuno, Marte e Plutone. Si risveglierà la fiducia nella vita e nelle persone dell'entourage. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate.
1: Gemelli, progetti a lungo respiro, vi sentite appagati ed amati. Venere, Giove, amici favoriranno l'ampiamente tanto l'armonia interiore quanto quella affettiva. Riuscirete a superare con prontezza di spirito un piccolo ostacolo che si presenterà all'improvviso.
2: Cancro, Mercurio nel segno vi regala una chance. Sfruttate una dialettica sopraffina per chiarire le vostre idee a chi sembra non voler proprio capire, anche se non sarà il caso che diventiate troppo pignoli e mettiate continuamente i puntini sulle i.
1: Leone, la luna in toro è antipatica, ma con Giove e Venere nel vostro cielo la situazione economica dovrebbe segnare un incoraggiante progresso. Intraprendenza per cercare e trarre vantaggio dalle nuove entrate e interessanti investimenti immobiliari.
2: Vergine, nonostante la luna vi voglia far ragionare, vi sentirete feriti da un atteggiamento distaccato del partner e avrete voglia di allontanarvi per un po'. Se in famiglia le acque si agiteranno a causa di vecchi dissapori, sarà bene trovare una soluzione.
1: Bilancia, Urano nemico farà avvertire forte l'insofferenza per situazioni scontate o ormai lugore, scelte che cambieranno radicalmente l'orizzonte affettivo. Tenete bene in mente che perdonare e dimenticare è sempre meglio che optare per sfide e vendette.
2: Scorpione, con la problematica quadratura di Giove, per appagare i vostri desideri dovrete impegnarvi con molta decisione, concentrazione e responsabilità. Scelte avventate o poco meditate potrebbero costarvi care. Non buttatevi dunque allo sbaraglio.
1: Sagittario, la luna in toro vi spinge a superare eventuali contrattempi e a imparare a guardare oltre la contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario.
2: Capricorno, con Mercurio ostile è meglio tenersi alla larga dai pettegolezzi. Avete ben altro per la testa, per esempio coltivare spiacevoli occasioni di svago. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli opportunità di incontro, non fatevi desiderare.
1: Acquario, sensazione di fragilità. Saturno pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Fate attività che vi donino luce, energia, armonia. C'è qualcuno che dovete aiutare assolutamente. Non rimandatevi, buttatevi con tutta l'energia che possedete.
2: Pesci, il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori.

0: errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì. Ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti. Rimanete con noi. Bene amici, noi ci siamo, entriamo nel vivo della trasmissione perché adesso voglio parlarvi dell'euro digitale. Dopo l'accordo politico di febbraio è arrivato il primo via libera legislativo. La Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo avrebbe approvato il regolamento che introduce di fatto l'euro digitale con 43 voti a favore, 14 contrari e un astenuto. In base a questa roadmap della BCE, appunto, il lancio dovrebbe avvenire nel 2029. Il comunicato stampa chiarisce subito il principale motivo per cui verrà introdotto l'euro digitale, ovvero offrire ai cittadini ed imprese un metodo di pagamento privato, diciamo che sarà sicuro e innovativo, riducendo quindi la dipendenza dai provider extra Unione Europea. L'uso dei pagamenti digitali sarebbe aumentato esponenzialmente sia online che nei negozi fisici. I cittadini europei quindi usano principalmente carte Visa e Mastercard. L'emissione quindi dell'euro digitale da parte della BCE in questo caso, ecco, ridurrebbe un po' la dipendenza da questi due circuiti di pagamento americani. L'euro digitale potrà essere utilizzato per pagamenti online, nei negozi tra privati attraverso un wallet ricaricabile da conto corrente collegato o un versamento di contanti. Funzionerà un po' sia online che offline quest'ultima modalità, quindi permetterà dei pagamenti in assenza di connessione. Sarà quindi equivalente un po' al denaro fisico, quindi non è previsto ancora nessun rimborso in caso di furto del dispositivo, magari transazioni che verranno comunque verificate senza esporre dei dati personali. Ecco, altre diciamo considerazioni saranno da fare, comunque ce ne vorrà ancora del tempo, insomma, prima di metterlo in circolazione e di vedere la luce. 2029 si parla. Parliamo ora di produzione di smartphone, amici. Molte volte vi sarete imbattuti in una scritta disegnata da Apple California, assemblato in Cina. È scritto dietro ogni iPhone, magari la più grande azienda tech americana che progetta il telefono più venduto al mondo, lo fa assemblare poi dall'altra parte del pianeta. E c'è anche Google che fa lo stesso, Motorola idem, e il telefono appunto T1 della Fondazione Trump, ad esempio, quello progettato e costruito con valori americani, alla fine si è rivelato essere un HTC appunto pro cinese, ribrandizzato con una custodia dorata. Insomma, nemmeno il telefono che doveva incarnare i valori americani è fabbricato negli Stati Uniti. La Cina è diventata un po' l'hub manifatturiero globale in decenni di investimenti, ha costruito questo ecosistema di fabbriche, fornitori di componenti e aziende di assemblaggio come la Foxconn, Pentagon, Luxshare, che non è uguali. Ecco, per fare la stessa cosa negli Stati Uniti ci vorrebbero anni e anni, oltre che decine di miliardi di dollari. Fabbriche, macchinari, catene di montaggio, logistica, tutto, insomma, partire da zero. Nessuna azienda americana interessa spendere quei soldi quando può mandare un ordine alla Foxconn e ricevere milioni di telefonini assemblati ad una frazione del costo. Ecco, la Cina ha una forza lavoro manifatturiera che è davvero enorme, è specializzata con decenni di esperienza proprio nell'assemblaggio di precisione, e anche costruendo le fabbriche trovare gli operai sarebbe il problema più grande negli Stati Uniti. Quindi dopo decenni di investimento nella formazione manifatturiera, gli Stati Uniti non hanno una forza lavoro sufficiente per produrre uno smartphone su larga scala. Pensate che lo stipendio mediano settimanale di un lavoratore a tempo pieno negli Stati Uniti nel primo trimestre 2026 era di $1,235. Lo stipendio medio annuale del settore privato cinese era di circa $9,961. Lo stipendio settimanale di un operaio americano quindi equivale a mesi di paga in molte parti del mondo. Bank of America avrebbe stimato che assemblare un iPhone negli Stati Uniti con componenti ancora importati dalla Cina aumenterebbe il costo del 25%, quindi l'iPhone passerebbe magari dai $799 ai circa $1,000 se anche i componenti fossero prodotti negli Stati Uniti, quindi il costo aumenterebbe di oltre il 90%. Beh, un iPhone da $1,500? I dazi non hanno certo risolto il problema. Trump ha minacciato dazi del 25% sugli smartphone importati per forzare Apple a produrre in America. L'analista Ming-Chi Kuo avrebbe calcolato che in termini di redditività per Apple è molto meglio assorbire il colpo di un dazio del 25% sugli iPhone venduti negli Stati Uniti piuttosto che riportare le linee di assemblaggio nel paese. Quindi pagare il dazio costa sicuramente meno che costruire le fabbriche. Altro grande successo che abbiamo ritrovato nella nostra playlist quest'oggi, e tanta bella musica come sempre ad accompagnarci. Ma adesso parliamo di Google Wallet. Attenzione, perché nel wallet di Big G non c'è solo il Google Pay. Google avrebbe rinnovato la schermata iniziale del proprio portafoglio digitale, l'applicazione che raggruppa anche gli ordini in transito, i numeri di tracciamento, le ricevute dettagliate insieme ai titoli di trasporto e alle carte fedeltà. Quindi, tenendo premuto il dito sul numero di tracciamento, l'utente accede direttamente al sito del Corriere. Ecco, per poter usufruire, diciamo, di questa funzionalità occorre innanzitutto accedere direttamente a Gmail e attivare l'opzione di tracciamento dei pacchi e delle impostazioni dell'account, e successivamente è necessario fare, diciamo, lo stesso con la condivisione dei dati tra applicazioni Google tramite l'opzione funzionalità intelligente in altri prodotti Google, che è accessibile nelle impostazioni avanzate della posta. Va comunque precisato, ecco, che questa seconda impostazione autorizza Google a utilizzare il contenuto della propria casella di posta per poter personalizzare l'esperienza su Maps, nel motore di ricerca, e su Gemini. Senza di essa la funzionalità di tracciamento sul wallet non funziona. Ecco, non si hanno ancora delle informazioni sulla durata di conservazione dei dati relativi agli ordini e sul loro trattamento, diciamo, tra il dispositivo e i server. Però, ecco, potrebbe essere una funzione, magari per chi fa acquisti online, davvero interessante. Bene, abbiamo parlato più volte dello scraping, sapete benissimo cos'è questa cosa. C'è una coalizione ora di editori che possiedono quasi 400 giornali che avrebbero fatto causa ad OpenAI e alla Microsoft, accusandoli di aver fatto scraping dei propri contenuti, inclusi gli articoli a pagamento per poter sviluppare ChatGPT e Copilot senza pagare un centesimo. Questa è una delle più grandi coalizioni di editori, diciamo, va firmate contro l'uso gratuito dei contenuti da parte dell'intelligenza artificiale. Ecco, la denuncia, dicevo, depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York sostiene che OpenAI e la Microsoft avrebbero sistematicamente e segretamente passato al setaccio siti web dagli editori, inclusi contenuti dietro paywall e altre restrizioni. Diciamo che gli editori chiedono ora danni legali e un'ingiunzione per presunta violazione del copyright e violazioni del Digital Millennium Copyright Act. Appunto, il procuratore generale del New Jersey, Matthew Petkin, e il suo studio legale rappresentano proprio questa che è una coalizione. Ecco, lo scraping sarebbe praticamente il prendere tutte le notizie, buttarle, darle in pasto all'intelligenza artificiale per poterla istruire. E è arrivata comunque la risposta da parte di OpenAI, che dice: i nostri modelli promuovono l'innovazione e sono addestrati su dati pubblicamente disponibili, si basano quindi sul fair use, come ha detto il portavoce di OpenAI. E la stessa difesa, appunto, usata da ogni azienda di intelligenza artificiale citata in giudizio, appunto, diciamo per scraping, in questo caso dice che i dati sì erano pubblici, ergo l'uso legittimo, ma diciamo pubblicamente disponibili dietro paywall, che sono stati concetti che si escludono comunque a vicenda. Quindi la denuncia sostiene che anche i contenuti protetti sarebbero stati copiati. Ebbene sì, amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato, e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto, che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
0: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 10 luglio si festeggia Santa Felicita e Santa Silvana. Il proverbio del giorno è luglio, prunaio e messi d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siate delicati e rispettosi. Ci sono persone che non amano guardare in faccia la realtà ed essere costretti a farlo può creare qualche tensione. Non tutti hanno la stessa sensibilità. Prima di aprire la bocca, contate fino a 1000. Siate più delicati.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti luminosissimi con Mercurio, Nettuno, Marte e Plutone. Si risveglierà la fiducia nella vita e nelle persone dell'entourage. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate.
1: Gemelli, progetti a lungo respiro, vi sentite appagati ed amati. Venere, Giove e amici favoriranno l'ampiamente tanto l'armonia interiore quanto quella affettiva. Riuscirete a superare con prontezza di spirito un piccolo ostacolo che si presenterà all'improvviso.
2: Cancro, Mercurio nel segno vi regala una chance. Sfruttate una dialettica sopraffina per chiarire le vostre idee a chi sembra non voler proprio capire, anche se non sarà il caso che diventiate troppo pignoli e mettiate continuamente i puntini sulle i.
1: Leone, la luna in Toro è antipatica, ma con Giove e Venere nel vostro cielo la situazione economica dovrebbe segnare un incoraggiante progresso. Intraprendenza per cercare e trarre vantaggio dalle nuove entrate e interessanti investimenti immobiliari.
2: Vergine, nonostante la luna vi voglia far ragionare, vi sentirete feriti da un atteggiamento distaccato del partner e avrete voglia di allontanarvi per un po'. Se in famiglia le acque si agiteranno a causa di vecchi dissapori, sarà bene trovare una soluzione.
1: Bilancia, Urano nemico farà avvertire forte l'insofferenza per situazioni scontate o ormai lugore, scelte che cambieranno radicalmente l'orizzonte affettivo. Tenete bene in mente che perdonare e dimenticare è sempre meglio che optare per sfide e vendette.
2: Scorpione, con la problematica quadratura di Giove, per appagare i vostri desideri dovrete impegnarvi con molta decisione, concentrazione e responsabilità. Scelte avventate o poco meditate potrebbero costarvi care. Non buttatevi dunque allo sbaraglio.
1: Sagittario, la luna in Toro vi spinge a superare eventuali contrattempi e a imparare a guardare oltre la contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario.
2: Capricorno, con Mercurio ostile è meglio tenersi alla larga dai pettegolezzi. Avete ben altro per la testa, per esempio coltivare spiacevoli occasioni di svago. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli opportunità di incontro, non fatevi desiderare.
1: Acquario, sensazione di fragilità. Saturno pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Fate attività che vi donino luce, energia, armonia. C'è qualcuno che dovete aiutare assolutamente. Non rimandatevi, buttatevi con tutta l'energia che possedete.
2: Pesci, il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Nuovi venti di guerra nel Golfo. Israele segnala agli Stati Uniti un presunto piano iraniano per uccidere Donald Trump, mentre lo stretto di Hormuz resta quasi completamente bloccato. Femminicidio nelle Marche: una donna di 33 anni uccisa dall'ex compagno. Attentato a Sigfrido Ranucci, sotto esame i dispositivi sequestrati alla Vitola. 8 fermi nel Casertano per il tentativo di riorganizzare il clan Zagaria. 12 morti in un incendio in Spagna, caldo record in Europa. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano eventi di guerra nel Golfo Hormuz, non si passa. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
2: Veniamo alla cronaca: femminicidio nelle Marche, una donna uccisa dall'ex compagno, il delitto a Loreto, ha fermato un 35enne, una donna di 33 anni, è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barco in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
1: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati. L'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
2: Pezzi superstiti del clan Zagaria tentano in ogni modo di riorganizzarsi, seppure privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie, quanto emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, con i pubblici ministeri Ranieri, Toscano e Gagliardi nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari dai clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Fermi sono stati eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta.
1: Andiamo all'estero. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti.
2: La terza ondata di calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia, oggi e domani ben 43 gradi, lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale.
1: E da Francia, la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio, la nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo e sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bonu, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perlata fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte, Valle d'Aosta, che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne, con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale, con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 10 luglio si festeggia Santa Felicita e Santa Silvana. Il proverbio del giorno è luglio, prunaio e messi d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siate delicati e rispettosi. Ci sono persone che non amano guardare in faccia la realtà ed essere costretti a farlo può creare qualche tensione. Non tutti hanno la stessa sensibilità. Prima di aprire la bocca, contate fino a 1000. Siate più delicati.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti luminosissimi con Mercurio, Nettuno, Marte e Plutone. Si risveglierà la fiducia nella vita e nelle persone dell'entourage. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate.
1: Gemelli, progetti a lungo respiro, vi sentite appagati ed amati. Venere, Giove, amici favoriranno l'ampiamente tanto l'armonia interiore quanto quella affettiva. Riuscirete a superare con prontezza di spirito un piccolo ostacolo che si presenterà all'improvviso.
2: Cancro, Mercurio nel segno vi regala una chance. Sfruttate una dialettica sopraffina per chiarire le vostre idee a chi sembra non voler proprio capire, anche se non sarà il caso che diventiate troppo pignoli e mettiate continuamente i puntini sulle i.
1: Leone, la luna in Toro è antipatica, ma con Giove e Venere nel vostro cielo la situazione economica dovrebbe segnare un incoraggiante progresso. Intraprendenza per cercare e trarre vantaggio dalle nuove entrate e interessanti investimenti immobiliari.
2: Vergine, nonostante la luna vi voglia far ragionare, vi sentirete feriti da un atteggiamento distaccato del partner e avrete voglia di allontanarvi per un po'. Se in famiglia le acque si agiteranno a causa di vecchi dissapori, sarà bene trovare una soluzione.
1: Bilancia, Urano nemico farà avvertire forte l'insofferenza per situazioni scontate o ormai lugore, scelte che cambieranno radicalmente l'orizzonte affettivo. Tenete bene in mente che perdonare e dimenticare è sempre meglio che optare per sfide e vendette.
2: Scorpione, con la problematica quadratura di Giove, per appagare i vostri desideri dovrete impegnarvi con molta decisione, concentrazione e responsabilità. Scelte avventate o poco meditate potrebbero costarvi care. Non buttatevi dunque allo sbaraglio.
1: Sagittario, la luna in Toro vi spinge a superare eventuali contrattempi, a imparare a guardare oltre la contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario.
2: Capricorno, con Mercurio ostile è meglio tenersi alla larga dai pettegolezzi. Avete ben altro per la testa, per esempio coltivare spiacevoli occasioni di svago. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli opportunità di incontro, non fatevi desiderare.
1: Acquario, sensazione di fragilità. Saturno pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Fate attività che vi donino luce, energia, armonia. C'è qualcuno che dovete aiutare assolutamente. Non rimandatevi, buttatevi con tutta l'energia che possedete.
2: Pesci, il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il governatore della città di Konarak, nella provincia sudorientale iraniana del Sistan, Ned Baluchistan, ha dichiarato che un'area militare navale nella città è stata colpita da due ondate di raid aerei condotti dai caccia. La politica manovra e nel centrodestra la famiglia Berlusconi promuove Meloni e valuta Vannacci. Camorra è un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla procura di Napoli, che ha disposto il fermo nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. L'economia, la crisi dell'auto in Europa, Volkswagen tra dimissioni e licenziamenti, e poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Il governatore della città di Konarak, nella provincia sudorientale iraniana del Sistan e Baluchistan, ha dichiarato che un'area militare navale nella città è stata colpita da due ondate di raid aerei condotti da caccia, lo riporta Iran International. Intanto, secondo quanto pubblica su X l'US Central Command, l'Iran non controlla lo stretto di Hormuz. Dall'inizio di maggio le forze statunitensi hanno contribuito a garantire il transito sicuro di oltre 800 navi commerciali e 380 milioni di barili di greggio attraverso questo vitale corridoio commerciale internazionale. In Italia con la politica manovra nel centro-destra, la famiglia Berlusconi promuove Meloni e valuta Vannacci, il servizio della redazione.
2: Per Silvio Berlusconi difende la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dagli attacchi di Donald Trump e apre uno spiraglio su Roberto Vannacci presentando i nuovi palinsesti Mediaset. L'amministratore delegato del gruppo ha definito Meloni una premier che sta facendo un grande lavoro e ha criticato le parole del presidente americano. Sul generale Vannacci ha invece assunto una posizione attendista. È un bravo comunicatore, aspettiamo di vedere il suo programma e valuteremo se sarà coerente con quello del centrodestra. Una presa di posizione destinata a pesare nel dibattito politico.
1: Camorra è un quadro a tinte fosche, quello tracciato dalla Procura di Napoli, che ha disposto il fermo nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi. Dall'indagine emergono pezzi superstiti del clan Zagaria che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. L'economia, la crisi dell'auto in Europa, Volkswagen tra dimissioni e licenziamenti, il servizio della redazione.
3: Volkswagen starebbe preparando un piano di drastica riduzione dei costi. Secondo il quotidiano tedesco Bild, il gruppo automobilistico avrebbe previsto il taglio di circa 120.000 posti di lavoro nel mondo entro il 2030, la chiusura di 4 stabilimenti in Germania. L'obiettivo sarebbe quello di affrontare la crisi del settore e rilanciare la competitività del colosso automobilistico tedesco.
1: Lo sport, il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogacar al Tour de France con la vittoria del Tourmalet e la conquista della maglia gialla per il campione sloveno. Si tratta del 123esimo successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della Grand Boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile, più che una vittoria, un dominio. 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogacar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti della precedente maglia gialla Thorstein Traen. Il norvegese arriva con oltre 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di ripartire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presente il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Mi sembra, ha detto Mezzaroma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stiano andando avanti in maniera celere, che stiamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito, stiamo rispettando i tempi, invece ha assicurato il ministro Abodi. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 9:02.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, intenso il traffico in queste ore lungo la principale rete viaria della Campania. Incolonnamenti sull'Autosole da Casoria al bivio per la Napoli-Pompei-Salerno, code sull'asse mediano da Sant'Antimo all'asse perimetrale di Melito. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A2 del Mediterraneo rallentamenti e code da Fisciano fino al nodo autostradale di Salerno. Lavori notturni sono in programma sulla tangenziale di Napoli a partire dalla mezzanotte sino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto tra le uscite zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est, lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 10 luglio si festeggia Santa Felicita e Santa Silvana. Il proverbio del giorno è luglio, prunaio e messidoro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, siate delicati e rispettosi. Ci sono persone che non amano guardare in faccia la realtà ed essere costretti a farlo può creare qualche tensione. Non tutti hanno la stessa sensibilità. Prima di aprire la bocca, contate fino a 1000. Siate più delicati.
2: Toro, la luna nel segno crea aspetti luminosissimi con Mercurio, Nettuno, Marte e Plutone. Si risveglierà la fiducia nella vita e nelle persone dell'entourage. Approfittate di questi momenti preziosi per arricchire la vostra esistenza con scelte appropriate.
1: Gemelli, progetti a lungo respiro, vi sentite appagati ed amati. Venere, Giove, amici favoriranno l'ampiamente tanto l'armonia interiore quanto quella affettiva. Riuscirete a superare con prontezza di spirito un piccolo ostacolo che si presenterà all'improvviso.
2: Cancro, Mercurio nel segno vi regala una chance. Sfruttate una dialettica sopraffina per chiarire le vostre idee a chi sembra non voler proprio capire, anche se non sarà il caso che diventiate troppo pignoli e mettiate continuamente i puntini sulle i.
1: Leone, la luna in toro è antipatica, ma con Giove e Venere nel vostro cielo la situazione economica dovrebbe segnare un incoraggiante progresso. Intraprendenza per cercare e trarre vantaggio dalle nuove entrate e interessanti investimenti immobiliari.
2: Vergine, nonostante la luna vi voglia far ragionare, vi sentirete feriti da un atteggiamento distaccato del partner e avrete voglia di allontanarvi per un po'. Se in famiglia le acque si agiteranno a causa di vecchi dissapori, sarà bene trovare una soluzione.
1: Bilancia, Urano nemico farà avvertire forte l'insofferenza per situazioni scontate o ormai lugore, scelte che cambieranno radicalmente l'orizzonte affettivo. Tenete bene in mente che perdonare e dimenticare è sempre meglio che optare per sfide e vendette.
2: Scorpione, con la problematica quadratura di Giove, per appagare i vostri desideri dovrete impegnarvi con molta decisione, concentrazione e responsabilità. Scelte avventate o poco meditate potrebbero costarvi care. Non buttatevi dunque allo sbaraglio.
1: Sagittario, la luna in toro vi spinge a superare eventuali contrattempi e a imparare a guardare oltre la contrarietà, le incertezze, le contraddizioni. Concentratevi su ciò che è importante in questo momento e rimandate a domani ciò che è secondario.
2: Capricorno, con Mercurio ostile è meglio tenersi alla larga dai pettegolezzi. Avete ben altro per la testa, per esempio coltivare spiacevoli occasioni di svago. Quando amici di vecchia data vi offrono piacevoli opportunità d'incontro, non fatevi desiderare.
1: Acquario, sensazione di fragilità. Saturno pretende attenzione, impone riflessione, alimenta incertezze. Fate attività che vi donino luce, energia, armonia. C'è qualcuno che dovete aiutare assolutamente. Non rimandatevi, buttatevi con tutta l'energia che possedete.
2: Pesci, il momento è propizio per stringere nuove alleanze e rinsaldare vecchi contatti. Sfruttate il vostro connaturato carisma nei rapporti sociali. Non commetterete errori e non perderete tempo prezioso nel realizzare un obiettivo che vi sta a cuore.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori! Mi resta ancora un desiderio! Mi devi sistemare la radio! È sempre disturbata! E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. La Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti lancia un appello affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. A Milano resta alta la tensione per le conseguenze sull'ambiente dell'incendio nel deposito Bartolini. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. In Italia adesso la Conferenza Nazionale dei Garanti dei Detenuti lancia un appello affinché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. Il 13, 14 e 15 luglio promuoverà iniziative di mobilitazione, riflessione e sensibilizzazione nei territori davanti all'interno degli istituti penitenziari per richiamare la politica e la società civile alle proprie responsabilità sull'emergenza carceraria. A Milano resta alta la tensione per la conseguenza sull'ambiente dell'incendio nel deposito Bartolini, il servizio della redazione.
2: La Procura di Milano indaga per incendio doloso sul maxirogo che ha devastato il deposito della Bartolini in zona Bovisa. L'ipotesi di reato è stata formulata in via cautelativa per verificare l'eventuale natura dolosa dell'incendio o un possibile sabotaggio. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sarebbero partite da un pacco caricato su un camion diretto a Torino, dal quale si sarebbe sviluppato prima del fumo e poi il rogo che ha coinvolto l'intera struttura.
0: Sono stati condannati dalla Corte d'Appello di Napoli 3 carabinieri ritenuti infedeli ma assolti in primo grado dall'accusa di aver sottratto da un tir sequestrato imbottito di droga 66 kg di stupefacenti e di averne consegnata la metà ad un collaboratore di giustizia in cambio di soffiate. Il colonnello Pasquale Sario, il maresciallo Gaetano Desiderio e l'appuntato Sandro Acunzo, tutti appartenenti al nucleo investigativo di Torre Annunziata, sono stati condannati, i primi 2 a 9 anni di reclusione, il terzo a 14 anni. La cronaca ci porta a Palermo per una tragedia al servizio della redazione.
3: Un uomo di circa 50 anni è morto durante una lite con il cognato in un'abitazione della borgata marinara di Sferracavallo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rimasta schiacciata sotto il peso del familiare affetto da grave obesità, cadutogli addosso durante la colluttazione. I sanitari del 118 lo hanno trovato ormai privo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.
0: Lo sport, il calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari. Il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto, lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico. Considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio, il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Per il momento è tutto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10 e un minuto.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

È stata la terza ondata di calore di questa estate che, secondo gli esperti, non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Il gran caldo favorisce gli incendi, almeno 12 persone sono morte a causa di un rogo che sta devastando un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto, nelle Marche. Si allarga anche a RFI l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano dalle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È iniziata la terza ondata di calore di questa estate che secondo gli esperti non darà tregua all'Italia almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia. Oggi è sabato, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. E il gran caldo favorisce gli incendi. Almeno 12 persone sono morte a causa di un arrogo che sta devastando un bosco nella provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese. Veniamo in Italia, ennesimo femminicidio, questa volta a Loreto nelle Marche, il servizio della redazione.
2: Una donna di 33 anni è stata uccisa coltellata al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati.
1: Si allarga anche a RFI l'indagine della procura di Santa Maria Capua Vetere sulla maxi tangente versata dall'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, l'ex sindaco di Caserta, Carlo Marino, legata all'aggiudicazione dell'appalto da oltre 9 milioni di euro per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri per la realizzazione della linea alta velocità Napoli-Bari in corso di costruzione. Un'altra mazzetta di quasi 500.000 euro sarebbe stata versata al funzionario di RFI, Domenico Semplice, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, avvocato, agli imprenditori delle cave Giovanni Sferagatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente degli imprenditori coinvolti. Lo sport e il calcio, i mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
3: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66esimo e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
1: Il tennis questa sera si rinnova la sfida tra due icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio sul centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese. E il 12esimo confronto diretto, Sinner avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5 set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 11:03.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, intenso il traffico in queste ore lungo la principale rete viaria della Campania. Incolonnamenti sull'autosole da Casoria al bivio per la Napoli-Pompei-Salerno, code sull'asse mediano da Sant'Antimo all'asse perimetrale di Melito. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Sulla A2 del Mediterraneo rallentamenti e code da Fisciano fino al nodo autostradale di Salerno. Lavori notturni sono in programma sulla tangenziale di Napoli a partire dalla mezzanotte sino alle 6 di domani mattina chiuderà il tratto tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto tra le uscite zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est, lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, che a proposito di mondiali di calcio sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari, il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'avverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
2: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno tre occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, ottavo gol in questo mondiale come Messi, ventesimo totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66esimo e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
0: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto, lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i due gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio al centrale di Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic, in pari un posto nella finale dello Slam londinese. È il 12esimo confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11esima finale a Wimbledon, la 39esima in uno Slam. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123esimo successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la quinta volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria e un dominio, 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli rialza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello Sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera accelere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, che a proposito di mondiali di calcio sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari. Il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'avverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme da servizio della redazione.
2: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori. 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua sesta vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
1: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic, in palio un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per l'Ignito ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno Slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la 5ª volta è un obiettivo ampiamente abbordabile, più che una vittoria e un dominio. 2 minuti e 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Mi sembra, detto Mezzaroma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:06.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio. Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì. Ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti, rimanete con noi. Bene amici, noi ci siamo, entriamo nel vivo della trasmissione perché adesso voglio parlarvi dell'euro digitale. Dopo l'accordo politico di febbraio è arrivato il primo via libera legislativo. La Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo avrebbe approvato il regolamento che introduce di fatto l'euro digitale con 43 voti a favore, 14 contrari, un astenuto. In base a questa roadmap della BCE, appunto, il lancio dovrebbe avvenire nel 2029. Il comunicato stampa chiarisce subito il principale motivo per cui verrà introdotto l'euro digitale, ovvero offrire ai cittadini ed imprese un metodo di pagamento privato. Diciamo che sarà sicuro e innovativo, riducendo quindi la dipendenza dai provider extra Unione Europea. L'uso dei pagamenti digitali sarebbe aumentato esponenzialmente sia online che nei negozi fisici. I cittadini europei quindi usano principalmente carte Visa e Mastercard. L'emissione quindi dell'euro digitale da parte della BCE in questo caso, ecco, ridurrebbe un po' la dipendenza da questi due circuiti di pagamento americani. L'euro digitale potrà essere utilizzato per pagamenti online nei negozi tra privati attraverso un wallet ricaricabile da conto corrente collegato o un versamento di contanti. Funzionerà un po' sia online che offline quest'ultima modalità, quindi permetterà dei pagamenti in assenza di connessione, sarà quindi equivalente un po' al denaro fisico, quindi non è previsto ancora nessun rimborso in caso di furto del dispositivo, magari transazioni che verranno comunque verificate senza esporre dei dati personali. Ecco, altre diciamo considerazioni saranno da fare comunque, e ce ne vorrà ancora del tempo, insomma, prima di metterlo in circolazione e di vedere la luce. 2029 si parla. Parliamo ora di produzione di smartphone, amici. Molte volte vi sarete imbattuti in una scritta disegnata da Apple California, assemblato in Cina. È scritto dietro ogni iPhone, magari la più grande azienda tech americana che progetta il telefono più venduto al mondo, lo fa assemblare poi dall'altra parte del pianeta. E c'è anche Google che fa lo stesso, Motorola idem, e il telefono appunto T1 della Fondazione Trump, ad esempio, quello progettato e costruito con valori americani, alla fine si è rivelato essere un HTC appunto pro cinese, ribrandizzato con una custodia dorata. Insomma, nemmeno il telefono che doveva incarnare i valori americani è fabbricato negli Stati Uniti. La Cina è diventata un po' l'hub manifatturiero globale in decenni di investimenti, ha costruito questo ecosistema di fabbriche, fornitori di componenti e aziende di assemblaggio come la Foxconn, Pentagon, Luxshare, che non è uguali. Ecco, per fare la stessa cosa negli Stati Uniti ci vorrebbero anni e anni, oltre che decine di miliardi di dollari. Fabbriche, macchinari, catene di montaggio, logistica, tutto, insomma, partire da zero. Nessuna azienda americana interessa spendere quei soldi quando può mandare un ordine alla Foxconn e ricevere milioni di telefonini assemblati ad una frazione del costo. Ecco, la Cina ha una forza lavoro manifatturiera che è davvero enorme, è specializzata con decenni di esperienza proprio nell'assemblaggio di precisione, e anche costruendo le fabbriche trovare gli operai sarebbe il problema più grande negli Stati Uniti. Quindi dopo decenni di investimento nella formazione manifatturiera, gli Stati Uniti non hanno una forza lavoro sufficiente per produrre uno smartphone su larga scala. Pensate che lo stipendio mediano settimanale di un lavoratore a tempo pieno negli Stati Uniti nel primo trimestre 2026 era di $1,235. Lo stipendio medio annuale del settore privato cinese era di circa $9,961. Lo stipendio settimanale di un operaio americano quindi equivale a mesi di paga in molte parti del mondo. Bank of America avrebbe stimato che assemblare un iPhone negli Stati Uniti con componenti ancora importati dalla Cina aumenterebbe il costo del 25%, quindi l'iPhone passerebbe magari dai $799 ai circa $1,000 se anche i componenti fossero prodotti negli Stati Uniti, quindi il costo aumenterebbe di oltre il 90%. Beh, un iPhone da $1,500. I dazi non hanno certo risolto il problema. Trump ha minacciato dazi del 25% sugli smartphone importati per forzare Apple a produrre in America. L'analista Ming-Chi Kuo avrebbe calcolato che in termini di redditività per Apple è molto meglio assorbire il colpo di un dazio del 25% sugli iPhone venduti negli Stati Uniti piuttosto che riportare le linee di assemblaggio nel paese. Quindi pagare il dazio costa sicuramente meno che costruire le fabbriche. Altro grande successo che abbiamo ritrovato nella nostra playlist quest'oggi è tanta bella musica come sempre ad accompagnarci, ma adesso parliamo di Google Wallet. Attenzione, perché nel wallet di Big G non c'è solo il Google Pay. Google avrebbe rinnovato la schermata iniziale del proprio portafoglio digitale, l'applicazione che raggruppa anche gli ordini in transito, i numeri di tracciamento e le ricevute dettagliate insieme ai titoli di trasporto e alle carte fedeltà. Quindi, tenendo premuto il dito sul numero di tracciamento, l'utente accede direttamente al sito del Corriere. Ecco, per poter usufruire, diciamo, di questa funzionalità occorre innanzitutto accedere direttamente a Gmail e attivare l'opzione di tracciamento dei pacchi delle impostazioni dell'account, e successivamente è necessario fare, diciamo, lo stesso con la condivisione dei dati tra applicazioni Google tramite l'opzione funzionalità intelligente in altri prodotti Google, che è accessibile nelle impostazioni avanzate della posta. Va comunque precisato, ecco, che questa seconda impostazione autorizza Google a utilizzare il contenuto della propria casella di posta per poter personalizzare l'esperienza su Maps del motore di ricerca e su Gemini. Senza di essa la funzionalità di tracciamento sul wallet non funziona. Ecco, non si hanno ancora delle informazioni sulla durata di conservazione dei dati relativi agli ordini e sul loro trattamento, diciamo, tra il dispositivo e i server. Però, ecco, potrebbe essere una funzione, magari per chi fa acquisti online, davvero interessante. Bene, abbiamo parlato più volte dello scrapping, sapete benissimo cos'è questa cosa. C'è una coalizione ora di editori che possiedono quasi 400 giornali che avrebbero fatto causa ad OpenAI e alla Microsoft, accusandoli di aver fatto scrapping dei propri contenuti, inclusi gli articoli a pagamento per poter sviluppare ChatGPT e Copilot senza pagare un centesimo. Questa è una delle più grandi coalizioni di editori, diciamo, va formate contro l'uso gratuito dei contenuti da parte dell'intelligenza artificiale. Ecco, la denuncia, dicevo, depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York sostiene che OpenAI e la Microsoft avrebbero sistematicamente e segretamente passato al setaccio siti web dagli editori, inclusi contenuti dietro paywall e altre restrizioni. Diciamo che gli editori chiedono ora danni legali e un'ingiunzione per presunta violazione del copyright e violazioni del Digital Millennium Copyright Act. Appunto, il procuratore generale del New Jersey, Matthew Petkin, e il suo studio legale rappresentano proprio questa che è una coalizione. Ecco, lo scrapping sarebbe praticamente il prendere tutte le notizie, buttarle, darle in pasto all'intelligenza artificiale per poterla istruire. E è arrivata comunque la risposta da parte di OpenAI, che dice: i nostri modelli promuovono l'innovazione e sono addestrati su dati pubblicamente disponibili, si basano quindi sul fair use, come ha detto il portavoce di OpenAI. E la stessa difesa, appunto, usata da ogni azienda di intelligenza artificiale citata in giudizio, appunto, diciamo per scrapping, in questo caso dice che i dati sì erano pubblici, ergo l'uso legittimo, ma diciamo pubblicamente disponibili dietro paywall, che sono stati concetti che si escludono comunque a vicenda. Quindi la denuncia sostiene che anche i contenuti protetti sarebbero stati copiati. Ebbene sì, amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto, che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
4: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. L'economia Istat a maggio, dopo tre mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce da aprile dello 0,3%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci, non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumento congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%. E beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Dal servizio della redazione.
2: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore Lavitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti. Scritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Davitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
1: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenza specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport, il calcio, Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiamo trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02.
3: And you can dance for inspiration.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
16: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne, con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale, con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
15: Prima Radio, musica ed informazione.

0: mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme. E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2 milioni e mezzo di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona e la storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'Alverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura ai mondiali verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, il servizio della redazione.
2: È la Francia la prima semifinalista dei mondiali 2026 di calcio. La nazionale di Deschamps batte agevolmente 2-0 il Marocco, cui non concede la rivincita del 2022 al termine di una partita dominata in lungo e in largo, sbloccata nella ripresa solo per le grandi parate di Bounou, decisivo prima nel respingere un rigore calciato da Mbappé e poi in almeno 3 occasioni nel primo tempo. Il portiere marocchino non può nulla però nella ripresa, quando lo stesso Mbappé sblocca la gara con una perla da fuori, 8° gol in questo mondiale come Messi, 20° totale nella Coppa del Mondo al minuto 60. Nemmeno il tempo per il Marocco di riorganizzarsi, che Dembélé approfitta di un varco centrale per raddoppiare al 66° e chiudere così di fatto i conti. La Francia ottiene così la sua 6ª vittoria in altrettante partite in questo mondiale e ribadisce il proprio strapotere assoluto. Il Marocco abbandona invece la competizione giocando al di sotto delle proprie possibilità, ma contro un avversario nettamente superiore. Ora Deschamps aspetta in semifinale la vincente di Spagna-Belgio.
1: E a proposito di mondiali di calcio, sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 86. L'asta è in programma il prossimo 22 agosto. Lo riferisce la CBS, precisando che la casa d'aste ha annunciato la vendita, sottolineando l'unicità dell'oggetto e il suo valore storico, considerato da molti collezionisti il santo graal del calcio. Il pallone Adidas Azteca fu utilizzato nei 90 minuti dei quarti di finale entrati nella leggenda per i 2 gol simbolo della carriera del campione argentino, la mano di Dio e il gol del secolo. Nel 2022 la maglia indossata da Maradona nella stessa partita fu venduta per 9,2 milioni di dollari, stabilendo un precedente nel mercato dei cimeli sportivi. Il tennis: questa sera si rinnova la sfida tra 2 icone del tennis internazionale. Nel pomeriggio al centrale di Wimbledon si ritroveranno di fronte l'attuale numero 1 Jannik Sinner e l'ex numero 1 Novak Djokovic in palio, un posto nella finale dello Slam londinese e il 12° confronto diretto. Sinner è avanti 6-5 nel bilancio complessivo e 3-2 nelle semifinali Slam, ma Djokovic ha ottenuto una celebre vittoria nel loro incontro più recente, un'epica affermazione in 5-7 nella semifinale degli Australian Open di quest'anno. Il campione in carica Sinner diventerebbe il primo italiano e il terzo giocatore in attività a raggiungere più finali del singolare maschile a Wimbledon dopo Djokovic e Alcaraz. Sarebbe matematicamente qualificato per le NITO ATP Finals 2026. Djokovic punta a raggiungere la sua 11ª finale a Wimbledon, la 39ª in uno Slam. Il ciclismo: impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. Per il campione sloveno si tratta del 123° successo in carriera. La consapevolezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la conquista della grande boucle per la 5ª volta è un obiettivo ampiamente abbordabile. Più che una vittoria è un dominio, 2 minuti 38 secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard, l'unico che ha provato ad opporsi allo strapotere dello sloveno. Pogačar festeggia ma non indossa subito la maglia gialla, dovendo attendere che passino i 7 minuti di ritardo che lui stesso aveva nei confronti del precedente maglia gialla Torstein Traen. Il norvegese arriva con 20 minuti di ritardo per una caduta nella discesa del Tourmalet dopo aver toccato la ruota di un compagno di squadra prima di partire. Parliamo di vela adesso. America's Cup sotto i riflettori ieri a Napoli, in occasione del convegno Napoli alza le vele, la Coppa America Bagnoli organizzato dalla Repubblica nel centro congressi dell'Università Federico II di Napoli. Presenti il ministro dello sport Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaruma. Mi sembra, ha detto Mezzaruma, che per quanto riguarda Bagnoli i lavori stanno andando avanti in maniera celere, che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito. Sulla stessa linea anche il ministro Abodi. Stiamo rispettando i tempi, ha detto. Con lo sport per il momento è tutto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 15:03.

Hit Crazy la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne, con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale, con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: I mondiali di calcio verso la fase conclusiva tra spettacolo e conferme, che a proposito di mondiali di calcio sarà messo all'asta con una base di partenza di 2,5 milioni di dollari, il pallone utilizzato da Diego Armando Maradona nella storica sfida tra Argentina e Inghilterra nei mondiali di Messico 1986. Il tennis questa sera si rinnova, la sfida tra due icone del tennis internazionale nel pomeriggio sul centrale Wimbledon. Si ritroveranno di fronte l'attuale numero uno Jannik Sinner e l'ex numero uno Novak Djokovic. Il ciclismo, impresa epica di Tadej Pogačar al Tour de France con la vittoria sul Tourmalet e la conquista della maglia gialla. E poi vela, l'avverso, l'America scappa a Napoli. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco si infittisce il giallo sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti. Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. E ancora cronaca e lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Corte d'Appello di Milano ha condannato a 1 anno e 2 mesi nel secondo grado bis l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi sia in primo che in secondo grado. L'uomo era stato assolto poiché, avevano scritto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Poi la Cassazione aveva annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudice. È di 11 morti il bilancio provvisorio delle vittime dell'incendio boschivo nell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo le autorità il numero potrebbe ancora variare data la complessità delle operazioni di spegnimento sul terreno. Nelle attività di spegnimento sono impegnati oltre 150 vigili del fuoco, assieme a numerosi mezzi aerei ai quali si sono uniti nelle ultime ore i militari di un battaglione dell'unità militare di emergenze dell'esercito. L'Iran ha un nuovo piano per uccidere Trump. Tornano i venti di guerra nel Golfo e Hormuz non si passa il servizio della redazione.
2: Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa ad un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse, riferisce Axios. Il gas sfonda intanto la soglia dei 50 euro, il petrolio in altalena.
1: Un adolescente di 17 anni è morto nel nord della Francia dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città. Si infittisce il giallo sull'attentato a Sinfrido Ranucci. Non si escludono nuovi clamorosi risvolti dal servizio della redazione.
2: Gli inquirenti hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati di imprenditori. L'imprenditore La Vitola, ritenuto il mandante dell'azione di Nemitarda di ottobre contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia, gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di La Vitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone.
1: Un 35enne è stato ucciso con un colpo di fucile al petto questa mattina a Sant'Adi nel Sulcis. Il delitto è avvenuto in località Barrancumanno, in campagna, alla periferia del paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma. Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. Questo è lo scenario ricostruito dai carabinieri del NAS di Brescia, che hanno denunciato un 63enne cardiologo da tempo residente in Italia. I fatti risalirebbero lo scorso febbraio. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Il medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in una struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro. A Roma i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato 6 persone, tutte con precedenti specifici perché gravemente indiziate dei reati di ricettazione e riciclaggio in concorso. Secondo l'accusa smontavano, sezionavano e poi riciclavano auto rubate. Lo sport, il calcio, Jürgen Klopp è pronto ad approdare sulla panchina della Germania. L'ex tecnico del Liverpool ed attualmente team manager dei club Red Bull avrebbe infatti trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto. L'ostacolo principale era rappresentato proprio dall'accordo tra Klopp e la Red Bull, ma sembra che le parti abbiamo trovato una via d'uscita. L'allenatore continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di 7 milioni di euro a stagione. Abbiamo terminato, dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
3: La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. L'economia Istat a maggio, dopo tre mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce da aprile dello 0,3%. Arrestato l'uomo che a Loreto ha ucciso a coltellate l'ex compagna di 33 anni. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web e le lamentele di alcuni residenti. E poi lo sport tra

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, è stata sepolta nelle prime ore di oggi a Mashhad, a distanza di alcuni mesi dalla sua uccisione nelle fasi iniziali della guerra con gli Stati Uniti. La cerimonia si è svolta apparentemente senza la presenza del figlio e successore Mojtaba Khamenei. Ai funerali avrebbero partecipato oltre 40 milioni di persone. Le celebrazioni sono durate 6 giorni. L'economia a maggio, dopo 3 mesi di aumenti congiunturali, l'indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce ad aprile dello 0,3% rispetto all'anno precedente. L'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta dell'1,1%, lo rileva l'Istat, sottolineando che il calo congiunturale è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie tranne l'energia. Su base tendenziale invece crescono in misura marcata i beni strumentali più 5% e con minore intensità l'energia più 1,9%. E beni intermedi più 0,8% e diminuiscono i beni di consumo meno 3,2%. Tra i settori la fabbricazione di mezzi di trasporto segna più 11,6%. In Italia, con la cronaca, una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni pendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha confessato di averla uccisa. Nella notte i carabinieri hanno formalizzato il fermo. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato una casa di prostituzione. A indirizzare i militari gli annunci postati sul web, le lamentele di alcuni residenti. Il proprietario dell'appartamento, un putiolano di 63 anni, è stato denunciato per favoreggiamento assieme ad una donna cinese di 57 anni, ritenuta la maitresse della casa. Tra le pagine di alcune bacheche di incontri, foto e descrizioni di giovani donne cinesi disponibili ad offrire prestazioni sessuali in cambio di denaro. Una notizia di sport: in chiusura, primo giorno di lavori di Ignazio Abate, allenatore del Torino. Il tecnico ha già varcato i cancelli del Philadelphia per iniziare a mettere mano sulla squadra. Nel quartiere generale si sono visti anche Simeone, Coco, Israele e Anjorin. La squadra si sta pian piano ritrovando e i calciatori stanno arrivando alla spicciolata. All'esterno del Philadelphia sono presenti anche alcuni giovani tifosi a caccia di fotografie e autografi. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 17:05.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 1 Roma-Napoli, code a tratti tra Acerra e Casoria nelle due direzioni. Traffico intenso nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Merito-Scampia. A Napoli in tangenziale, code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, proseguendo rallentamenti fino a Capodimonte. Rallentamenti anche in carreggiata opposta tra Camaldoli e Capodimonte. Ed è intenso il traffico anche nel nodo di Salerno. Sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Rallentamenti e code anche sulla 3 Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano-Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori dalla mezzanotte alle 6 è chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Capo di Chino e tra zona ospedaliera e Camaldoli, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. Con lo stesso orario, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capo di Chino. Inoltre, dalle 22 alle 7 chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne, con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale, con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Radio Digital. Prima Radio

0: tregua finita tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump conferma la prosecuzione dei colloqui con Teheran ma denuncia nuove minacce contro la sua vita. Giallo ai funerali di Ali Khamenei, un uomo con il volto coperto potrebbe essere il nuovo leader supremo Mojtaba. Attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita la casa del presunto intermediario di Davitola. Grave incidente nel paese, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital, Prima Radio Digital.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli, un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria, procura e comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli, dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Una operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione mentre era in servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. La FP CGIL Campania ha espresso solidarietà alla lavoratrice chiedendo maggiori tutele e misure di sicurezza per il personale degli ospedali. Accelerare gli abbattimenti degli immobili abusivi e ripristinare la legalità è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo San Giacomo dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi. L'accordo punta a sbloccare numerosi ordini di demolizione rimasti ineseguiti dal 2009, molti dei quali riguardano immobili situati nel centro storico, patrimonio UNESCO e in aree di particolare pregio paesaggistico. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli del lungomare di Napoli all'altezza di via Nazario Sauro. A dare l'allarme è stato un passante. La vittima, apparentemente di età compresa tra i 30 e i 40 anni, non presenterebbe segni evidenti di violenza. La Guardia Costiera sta cercando elementi sull'identificazione mentre la procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo quasi 30 anni di chiusura riapre al pubblico la Casa del Mobilio Carbonizzato nel Parco Archeologico di Ercolano. La Domus celebre per gli arredi in legno carbonizzati e straordinariamente conservati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., torna visitabile al termine di un importante intervento di restauro realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e la Packard Humanities Institute. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 19.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDAB, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDAB copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDAB.

0: Μάρτιο.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est, lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Donald Trump conferma la ripresa dei colloqui con l'Iran, ma dichiara concluso il cessate il fuoco e minaccia una risposta durissima in caso di attentato. In Gran Bretagna è arrestato un 26enne per l'omicidio dell'ex ministra Anne Wildcombe. Inferno di fuoco in Andalusia, 12 morti e 23 dispersi, il caso Ranucci. La RAI sospende le repliche estive di Report. A Milano restano aperte alcune inchieste sui saluti romani per Sergio Ramelli. Poi lo sport e il tennis, con Sinner che vince anche con Djokovic in semifinale e ora è in finale contro Zverev a Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria del territorio. Qualche problema sul tratto Roma-Napoli della 1, dove per un incidente ci sono rallentamenti e code tra la diramazione di Capodichino e la Napoli-Salerno in direzione Napoli. Incidente anche sull'asse mediano, code nei pressi dell'asse perimetrale Melito-Scampia in direzione dell'Autosole. E per lavori dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscito a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Capodichino e tra zona ospedaliera e Camaldoli, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. Con lo stesso orario, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Inoltre, dalle 22 alle 7 chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria Tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est, lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Aggressione all'ospedale Cardarelli, un paziente tenta di strangolare un'operatrice sanitaria. Procura e Comune di Napoli insieme per accelerare le demolizioni degli immobili abusivi. Trovato il cadavere di un uomo tra gli scogli del lungomare di Napoli, dopo quasi 30 anni riapre ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio Digital. Prima Radio.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Ancora un'aggressione ai danni del personale sanitario in Campania. Un'operatrice sociosanitaria è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione mentre era in servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli. L'uomo avrebbe tentato di strangolarla. La FPCGL Campania ha espresso solidarietà alla lavoratrice chiedendo maggiori tutele e misure di sicurezza per il personale degli ospedali. Accelerare gli abbattimenti degli immobili abusivi e ripristinare la legalità è l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato a Palazzo San Giacomo dal procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi. L'accordo punta a sbloccare numerosi ordini di demolizione rimasti ineseguiti dal 2009, molti dei quali riguardano immobili situati nel centro storico, patrimonio UNESCO e in aree di particolare pregio paesaggistico. Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli del lungomare di Napoli all'altezza di via Nazario Sauro. A dare l'allarme è stato un passante. La vittima, apparentemente d'età compresa tra i 30 e i 40 anni, non presenterebbe segni evidenti di violenza. La Guardia Costiera sta cercando elementi sull'identificazione mentre la Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Dopo quasi 30 anni di chiusura riapre al pubblico la Casa del Mobilio Carbonizzato nel Parco Archeologico di Ercolano. La Domus celebre per gli arredi in legno carbonizzati e straordinariamente conservati dall'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. torna visitabile al termine di un importante intervento di restauro realizzato grazie alla collaborazione tra il Parco Archeologico e la Packard Humanities Institute. Ed è tutto anche per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale.

0: Mateo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata si svilupperanno addensamenti cumuliformi sui rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta, che nel pomeriggio si estenderanno al resto delle Alpi e delle Prealpi, favorendo rovesci occasionali temporali. Qualche breve piovasco potrà interessare anche le aree appenniniche tra Liguria ed Emilia, mentre sulle pianure continuerà a prevalere bel tempo. Al centro la giornata inizierà con condizioni di cielo sereno e tempo stabile. Nelle ore più calde si formeranno nubi lungo la dorsale appenninica, con rovesci e isolati temporali destinati a esaurirsi rapidamente dopo il tramonto. In Sardegna prevarrà il sole, anche se nel pomeriggio non si escludono temporanei addensamenti sulle zone interne, con la possibilità di qualche breve piovasco. Al sud e in Sicilia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, solo durante le ore centrali della giornata potranno svilupparsi locali addensamenti sui rilievi della Calabria e della Sicilia settentrionale, con isolati e brevi rovesci. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sulle regioni del medio e basso Adriatico, mentre resteranno stazionari o aumenteranno leggermente sul resto del paese, con rialzi più evidenti su Calabria meridionale, Piemonte orientale e basso Lazio. Le massime aumenteranno su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria tirrenica, mentre saranno stazionari in lieve diminuzione altrove, con cali più marcati sulle Alpi centro-occidentali. I venti soffieranno moderati da sud-est lungo le coste dell'Adriatico centro-settentrionale, sulla Sardegna orientale e sulle coste ioniche della Sicilia. Sulle pianure del nord saranno deboli orientali, mentre sul resto del paese prevarranno venti deboli variabili o il regime di brezza lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il basso Adriatico, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

buonanotte, la falce della luna.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

so pretty to me, like it always did.